Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. Rita Levi Montalcini.

0: Legend Story.
1: Il 13 luglio 1985 Phil Collins è il protagonista di una clamorosa doppia esibizione a Live Aid. Una a Londra, l'altra a Philadelphia, dall'altra parte dell'Atlantico.

0: tutto questo in poche ore, grazie a uno sfortunato ma leggendario velivolo, il Concorde. Ma qual è la sua storia? Già alla fine degli anni 50 le superpotenze iniziarono a pensare a un aereo supersonico per il trasporto dei passeggeri. Francia, Gran Bretagna e USA erano intenzionate a creare un velivolo con queste caratteristiche. Nello stesso periodo i sovietici stavano sviluppando il loro aereo supersonico, il Tupolev Tu-144. Dopo un periodo di preaccordi e di ricerche, gli USA si ritirarono dal progetto. Le uniche rimaste, Francia e Gran Bretagna, siglarono un accordo il 28 novembre 1962. La costruzione del prototipo partì all'inizio del 1965 a Tolosa, effettuando il primo volo il 2 marzo 1969, mentre raggiunse per la prima volta Mach 2 il 4 novembre 1970. Varie compagnie, le maggiori dell'epoca, si interessarono al progetto, ma alla fine ritirarono gli ordini e le uniche rimaste furono le compagnie di bandiera dei paesi delle aziende costruttrici, ovvero l'Air France e la British Airways. Il Concorde entrò ufficialmente in servizio il 21 gennaio 1976 con la rotta Parigi-Dakar-Rio de Janeiro e Londra-Bahrain e verso la fine del 1976 iniziarono i voli per New York. Il budget iniziale di costruzione dei Concorde era di circa 6 milioni di sterline, valuta degli anni 60, ma si arrivò all'incredibile cifra di 23 milioni di sterline. Il costo unitario e la mancanza di ordini portarono alla cancellazione di 480 serie previste, complessivamente ne furono costruiti solo 20. Il costo della manutenzione era esorbitante, per ogni ora di volo il Concorde necessitava di 20 ore di manutenzione, contro le 2 ore medie di un normale aereo di linea. Inoltre, dopo il 79, il prezzo del petrolio aumentò a dismisura, portando il costo orario del Concorde a quasi 22.000 sterline. Per tutti questi motivi un biglietto costava un cambio attuale circa 10.000 euro, facendo in modo che il Concorde diventasse l'aereo dei VIP. Dagli anni 90 le compagnie aeree andarono sempre più alla ricerca di velivoli grandi e confortevoli e per questo motivo, oltre che per l'aumento del prezzo del petrolio, il Concorde venne progressivamente abbandonato. Inoltre, tra il 2000 e il 2001 ci furono due fatti di cronaca importanti. Il primo è quello che riguarda l'incidente dell'AF-4590 del 25 luglio 2000, che causò la morte di 109 persone. In quell'occasione un Concorde dell'Air France precipitò subito dopo il decollo all'aeroporto parigino Charles de Gaulle. L'incidente fu causato da un pezzo di titanio di 20 cm perso da un aereo precedentemente atterrato. Durante il decollo, questo pezzo fu investito da uno degli pneumatici del Concorde, andandosi poi a conficcare in un'ala, causandone l'incendio. Fu la fine del Concorde, che rimase da allora solo un leggendario ricordo.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

limitato nella sua natura, infinito nei suoi desideri. L'uomo è un dio caduto che ricorda il cielo. Alphonse de Lamartine.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: 1970. Stati Uniti. Niente internet, ma essendo il gioco un bisogno primario dell'uomo, esistevano un gran numero di giochi da tavolo e di società. Tra questi prendono piede i War Games, in cui era possibile simulare battaglie passate e future. Su questo sfondo vivevano, lavoravano e giocavano due persone destinate a forgiare il mito: Ernest Gary Gygax e David Lance Arneson. Entrambi erano giocatori assidui di War Games, i giochi di guerra. I due si conobbero proprio attraverso la comune passione per i War Games e decisero di scriverne uno assieme. Un giorno Arneson inviò a Gygax via lettera un regolamento a cui stava lavorando, che portava i War Games a un altro livello. All'epoca era normale che i giocatori provassero a portare migliorie ai giochi già esistenti, oppure proponessero delle varianti, o addirittura ideassero un loro regolamento. Di solito nei War Games ogni giocatore comandava interi eserciti, al massimo divisioni o compagnie, e i singoli individui non venivano considerati. Arneson propose invece un regolamento in cui i giocatori potessero interpretare un singolo personaggio che potesse prendere delle decisioni come singolo individuo. D&D è nato perché i suoi creatori erano stanchi di limitarsi a leggere storie che parlavano di mostri, magie e avventure. Volevano giocare in quei mondi anziché limitarsi a osservare. D&D si vive, il caso di dirlo, godendo di una libertà quasi assoluta. Si scopre o riscopre il piacere dell'improvvisazione, delle regole senza regole e della piena realizzazione di sé, della propria inventiva e della propria creatività. L'unica legge operante è quella imposta dal master, il narratore del gioco, che crea, modella, anima il mondo in cui abitano e si muovono i vari personaggi. Una legge non scritta e sconosciuta ai giocatori, che ne vengono a conoscenza solo man mano che una partita inesorabilmente avanza. Il fascino del gioco esploso soprattutto negli anni Ottanta e la potenza aggregante della narrazione fanno sì che il gioco diventa un vero e proprio cult. Dungeons & Dragons esplode macinando milioni di dollari di fatturato. Si parla di film, cartoni animati, romanzi, giocattoli, cancelleria, miniature e videogiochi. Oggi Dungeons & Dragons è un fenomeno culturale a livello mondiale. Molti dei ragazzi che ci giocavano sono cresciuti e si sono fatti un nome nell'industria dell'intrattenimento, portando con sé i ricordi delle partite di D&D. Così abbiamo visto apparire riferimenti a D&D in serie animate come Rick e Morty, I Simpsons, Futurama, Stranger Things e molti altri. Uno dei narratori più importanti di questi anni, George Raymond Richard Martin, ha creato il mondo del Trono di Spade proprio formando le sue capacità narrative come master di Dungeons & Dragons. Il mondo, purtroppo, non si governa con un lancio di dadi, ma la fantasia e l'immaginazione saranno per sempre un rifugio sicuro per sollevarci dai nostri problemi quotidiani.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Fare il genitore è come il tiro alla fune. Devi imparare quando lasciare andare, e non è facile. Aretha Franklin.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Le persone raramente fanno quello in cui credono. Fanno ciò che conviene e poi se ne pentono. Bob Dylan.

0: Legend Story.
1: Può una leggenda nascere da una sfida a un'altra leggenda? Nel caso della Lamborghini, la risposta è sì. Siamo a Maranello, terra di motori e patria di Enzo Ferrari e della sua Ferrari. Ma Ferrari non è l'unico imprenditore di successo della zona. Ferruccio Lamborghini è un industriale nei settori dei bruciatori per il riscaldamento domestico, dell'olio dinamica e dei trattori agricoli. Con il patrimonio acquisito dalle sue imprese, Lamborghini è un grande appassionato di motori e appena gli è possibile compra una serie di macchine, fino ad arrivare ad acquistare due modelli di Enzo Ferrari, la 250 GT e 250 GT Berlinetta. Con passione e sfrontatezza spinge le rosse sempre al limite e presto arrivano i problemi meccanici con le frizioni delle rosse che a suo avviso non sono all'altezza della potenza del motore. Ferruccio Lamborghini è un uomo schietto, impetuoso e non esita a presentarsi a Maranello lamentandosi del funzionamento delle sue vetture, suggerendo ad Enzo Ferrari addirittura come risolvere il problema. La risposta del Drake è tranciante: la macchina va benissimo, il problema è che tu sei capace a guidare i trattori, non le Ferrari. Adesso la macchina me la faccio io, tuona Lamborghini. L'uomo dei trattori non si sente da meno di Ferrari, ha i soldi, si intende di meccanica, farà la sua macchina come la vuole lui, una supercar, la migliore del mercato, per far capire a quell'uomo di Maranello di che pasta è fatto. È così che nel 1963 nasce la prima Lamborghini, la 350 GT. Al cavallino rampante Lamborghini contrappone il simbolo del toro, come il suo segno zodiacale di nascita. Acquisendo alcuni progettisti licenziati proprio da Ferrari, Lamborghini produce una serie di supercar, tra cui la Miura, che sarà la pietra miliare del miracolo Lamborghini. Teste coronate, industriali, celebrità di tutto il mondo impazziscono per possedere una Lamborghini. Dal sultano del Brunei a Dean Martin, Elton John, Paul McCartney, lo Shah di Persia, Twiggy, Frank Sinatra e Grace di Monaco, come le star italiane dell'epoca, Gino Paoli, Claudio Villa e Little Tony arrivano a possederne una. Chi vuole sembrare qualcuno, compra una Ferrari. Chi è già qualcuno, compra una Lamborghini, diceva The Voice, Frank Sinatra. Il visionario Ferruccio Lamborghini ha realizzato il suo sogno e dopo aver venduto le sue attività si ritira nella sua tenuta in Umbria. La storia del patron Ferruccio finisce il 20 febbraio 1993 a 76 anni. A Renazzo, dove si è svolto il funerale, viene trasportato su un antico carro agricolo trainato da un suo trattore e fuori dalla chiesa erano schierate in fila a salutarlo alcune delle sue più belle e prestanti automobili. Sulla lapide

dove si è svolto il funerale, viene trasportato su un antico carro agricolo trainato da un suo trattore e fuori dalla chiesa erano schierate in fila a salutarlo alcune delle sue più belle e prestanti automobili. Sulla lapide

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Entrare in un gioco. Se pensate ai moderni visori di realtà virtuale collegati a potenti console, questa fantasia è diventata realtà, ma negli anni 90 entrare in un gioco significava solo e unicamente giocare a Jumanji. Il 15 dicembre del 1995 esce al cinema il film Jumanji, con la regia di Joe Johnson e la presenza magnetica di Robin Williams, il protagonista incastrato nel gioco in scatola Jumanji, che deve essere tratto in salvo da un gruppo di ragazzi che, molti anni dopo la sua scomparsa, hanno trovato il gioco in scatola incantato. La storia è ispirata all'omonimo album illustrato per bambini, scritto nel 1981 da Chris Van Allsburg, che in seguito all'uscita del film ha creato anche un libro, dove ha dato un probabile significato al titolo del gioco. Secondo Van Allsburg, Jumanji è una parola Zulu che si può tradurre con molti effetti e fa riferimento alle strabilianti conseguenze del gioco, menzionate anche nel film. Il grande successo della pellicola ha generato anche un gioco in scatola omonimo, che con il tempo è diventato un oggetto molto ambito dai collezionisti. Addirittura nel 2014 una scatola di Jumanji fu venduta a circa $61,000. Uno dei punti di forza del film è l'impatto degli effetti speciali che animano le creature del gioco. Questi effetti sono stati curati dall'industria Light & Magic di George Lucas. Per il film furono programmati appositamente due software, uno chiamato iSculpt, che permise agli illustratori di creare espressioni facciali realistiche sugli animali generati al computer, e l'altro che per la prima volta permise di inserire realisticamente peli digitali sui corpi di leoni e scimmie. Anche il trucco ebbe notevole importanza. Pensate che l'attore Bradley Pierce, che interpretava Peter, venne sottoposto giornalmente a 3 ore e mezza di trucco con protesi per un periodo di 2 mesi e mezzo nelle scene in cui si trasformava in scimmia. Pur non ricevendo nessun premio Oscar, Jumanji incassò oltre $250 milioni in tutto il mondo ed è ricordato soprattutto per una delle interpretazioni più toccanti di Robin Williams. Nel 2017 il successo di Jumanji è ancora presente con un sequel, Jumanji, Benvenuti nella giungla, seguito da un terzo capitolo nel 2019 con Jumanji, The Next Level. L'unico a mancare in questi 2 sequel è ovviamente Robin Williams, che ci piace pensare ancora vivo dentro le avventure leggendarie di Jumanji.

0: romance. Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai.
1: Quando faccio la brava sto bene, molto bene. Ma quando faccio la cattiva sto meglio. Mae West.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: L'occasione non fa solo i ladri, fa anche i grandi uomini. George Christoph Lichtenberg.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Legend Story. Le strisce a fumetti sono state pubblicate per 50 anni su oltre 2600 giornali in 75 paesi, raggiungendo oltre 355 milioni di lettori. Questi sono numeri da leggenda. Questi sono i numeri dei Peanuts, una delle creazioni più geniali della storia dei fumetti. Tutto merito di Charles Monroe Schulz, il loro creatore. Dal 1947 al 1950 Schulz scrive Lil Folks, in italiano Personcine, una sorta di prequel di Peanuts, in italiano Noccioline. Le strisce vengono pubblicate settimanalmente sul Minneapolis Tribune e vedono tra i protagonisti anche un personaggio chiamato Charlie Brown e un cane molto simile a Snoopy. Quando Schulz viene ingaggiato dalla United Features Syndicate, grande distribuzione di fumetti americani, gli viene chiesto di cambiare nome alla striscia perché simile a quella di altri due titoli già pubblicati. È un uomo di nome Bill Anderson, direttore della produzione presso la United Features Syndicate, a presentare il titolo Peanuts, insieme ad altri nomi alternativi. Schulz non digerirà mai le sue noccioline. Non mi piace nemmeno la parola, dirà a più riprese. Non è una bella parola. È totalmente ridicola, non ha nessun significato, genera semplicemente confusione e non ha dignità. E io penso che il mio umorismo abbia dignità. Charlie Brown, Linus e Snoopy, probabilmente i tre personaggi più iconici dei Peanuts, sono compagni della squadra di baseball che perde puntualmente ogni partita. Charlie si trova costantemente in situazioni beffarde, dall'albero che gli mangia gli aquiloni agli scherzi di Lucy col pallone da football americano. E che dire dell'amore non corrisposto della ragazzina dai capelli rossi? Linus, non comparso subito nel fumetto ma diventato poi il migliore amico di Charlie Brown, è celebre per la sua coperta e per la sua devozione al grande cocomero. Un'altra curiosità che lo riguarda è legata al fatto che la sua prima battuta nel fumetto arriva nel 1954, dopo 2 anni di silenzio. Snoopy, il beagle di Charlie Brown, ritratto spesso sul tetto della sua cuccia rossa, dopo un debutto in sordina, diventerà a sua volta uno dei protagonisti della striscia. Molti dei momenti clou sono legati al sogno di Snoopy di fare lo scrittore. Dopo il successo su carta, i Peanuts sono anche trasposti al cinema e in televisione come cartoni animati. Nel 1969 è uscito il primo lungometraggio dal titolo Un bambino di nome Charlie Brown, seguito nel 1972 da Torna a casa Snoopy. L'ultima pellicola, Snoopy and Friends, il film di Peanuts, è datata 2015. Il 3 gennaio del 2000 il papà di Peanuts dà alle stampe la sua ultima striscia quotidiana dopo quasi 50 anni di carriera. Il commiato è affidato a Snoopy, chino sulla macchina da scrivere sul tetto della sua cuccia, accompagnato dal messaggio. Sono stato fortunato, ho disegnato Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. E noi siamo stati fortunati a leggerlo.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Dalla rivoluzione tecnologica ormai le coccole si esprimono attraverso messaggi WhatsApp, cuoricini, GIF e quant'altro. Ma nel 1995 tutto l'amore del mondo si riversava su un oggetto leggendario, il Tamagotchi. Il nome è formato da due parole, Tamago, che in giapponese vuol dire uovo, e Uochi, termine nipponico legato all'inglese watch, che indica l'orologio da polso. Grazie a questo giocattolo, la Bandai, casa produttrice del Tamagotchi, ha avuto nuova vita. Il successo fu praticamente immediato, in tutto il mondo ci furono file fuori dai negozi per poterne acquistare uno. Ne furono venduti ben 40 milioni in tutto il mondo, al ritmo praticamente di uno al secondo. All'inizio vennero tutti esauriti e questo portò alcune famiglie a percorrere chilometri di strada in macchina per riuscire a trovarne uno per i loro figli. Addirittura ci furono persone nel mercato nero che li vendettero a 50 volte di più del prezzo originario. Quel piccolo uovo, dotato di microchip e schermo LCD, era una vera creatura da accudire. Bisognava dargli da mangiare, curarlo dalle malattie, farlo giocare e persino ripulire i suoi bisogni. Se si mancava in una di queste attività, l'animaletto moriva, occorreva resettarlo e ripartire da capo con un nuovo uovo. Il Tamagotchi ebbe un tale successo che furono prodotti serie animate e film e una lunga serie di videogiochi. Ma per quale motivo un giocattolo apparentemente inutile ebbe un così grande successo? La risposta è da ricercarsi nella profondità della psiche umana, specialmente quella dei bambini a cui fondamentalmente il Tamagotchi era riservato. Il gatto di casa o anche il giocattolo inanimato non fa quello che dice un bambino. Il Tamagotchi soddisfa immediatamente il bisogno di controllo e dà immediata soddisfazione. Il Tamagotchi fa quello che il bambino vuole e senza lamentarsi. Dopo il boom, e anche se viene prodotto anche oggi, questo giocattolo perse molto del suo appeal. Qualcuno lo criticò anche a livello educativo per il trauma dell'eventuale morte per incuria, ma la leggenda del Tamagotchi sta lì per ricordarci che nel mondo reale c'è sicuramente qualcuno che, pur lamentandosi, è pronto a ricevere le nostre coccole.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Vince due volte chi sa dominarsi quando vince. Publio Sirio.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. Russell Crowe, A Beautiful Mind.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Iconico, leggendario, eterno.
4: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Le donne dovrebbero stare a casa, ma che si è messa in testa di fare? Ma guarda tu quel costume, e poi ha anche un orologio al polso. È il 1927, siamo sul canale della Manica, e questi erano i commenti che Mercedes Glaze, campionessa di nuoto e recordman, stava ascoltando poco prima di affrontare la sfida di attraversare a nuoto il famoso canale. Nessuna donna l'aveva mai fatto prima, ma il protagonista della nostra storia questa volta non è lei, è proprio quell'orologio che ha al polso. Quell'orologio è un modello Oyster, quell'orologio è un Rolex. La storia della Rolex comincia a Londra nel 1905 per mano del 25enne tedesco Hans Wilsdorf e del fratellastro Alfred Davis. La neonata azienda viene fondata col nome Wilsdorf & Davis e solo in un secondo momento prese il nome di Rolex Watch Company. La parola Rolex non è altro che l'insieme delle parole francesi orologerie esquise, orologeria squisita, un nome facile da pronunciare e da ricordare. Il marchio viene registrato alla Chaux de Fonds in Svizzera nel 1908. In principio l'azienda si occupava dell'importazione in Inghilterra di materiale di produzione svizzera dell'orologiaio Hermann Hegler, che divenne socio in un secondo momento. Gli orologi assemblati portavano la firma di Denison per la fabbricazione delle casse e venivano personalizzati da numerosi

0: gioiellieri. Nel 1912 la Rolex si sposta in Inghilterra, dove Wilsdorf avrebbe voluto produrre orologi più economici, ma le tasse sull'importazione davano problemi. Così decise di spostarsi ancora a Ginevra, dove il 15 novembre del 1915 nasce ufficialmente la Rolex SA, che verrà spostata ancora a Vienna. La scelta della Svizzera non fu casuale. Durante la Prima Guerra Mondiale le origini tedesche di Wilsdorf potevano dare non pochi problemi all'azienda. Il simbolo dell'azienda, la corona a 5 punte, viene introdotta nel 1925. La Rolex ancora oggi è una società a conduzione familiare. Per contratto, la società fondata da Wilsdorf e Hegler non può essere immessa nel circuito azionario e mantiene tutt'oggi le tradizioni tramandate dai suoi fondatori. Indossare un Rolex non significa indossare solo un orologio, ma un vero e proprio status symbol. Inoltre, la Rolex, facendo indossare quell'orologio a Mercedes Glaze, inventa di fatto il concetto di testimonial. A proposito, dopo 10 ore di leggendaria nuotata, l'orologio Rolex Oyster di Mercedes era asciutto e perfettamente funzionante.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
1: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Oggi siamo abituati a portare la nostra musica preferita su supporti piccoli e pratici che contengono migliaia di canzoni e film, ma c'era un tempo in cui questo non era possibile. Quel tempo è rappresentato da un oggetto leggendario, ormai relegato solo al ruolo di ricordo e magari conservato dentro scatoloni impolverati in cantina. Quell'oggetto è il VHS. Ma qual è la sua storia? Il Video Home System, meglio noto come VHS, è un sistema di registrazione video standard sviluppatosi negli anni 60 dalla compagnia giapponese della JVC. In origine era l'abbreviazione di Vertical Helical Scan, scansione verticale elicoidale, in base alla tecnica utilizzata. Alcune fonti riportano che il nome in origine significava Victor Helical Scan. Leggenda e storie si mescolano attorno al popolarissimo VHS. Secondo voci credibili, il sistema VHS viene inizialmente sviluppato da Sony in contemporanea con l'Ulmatic all'inizio degli anni 70. Poi la Sony ne ritarda l'uscita, prima per testare le potenzialità del mercato professionale, poi sviluppando il Betamax, indubbiamente più interessante. Sembra che, per recuperare una parte degli investimenti sostenuti in ricerca e sperimentazione, Sony abbia ceduto alla JVC la propria quota di brevetti fondamentali per portare a compimento la realizzazione del VHS. JVC, per favorire la conquista del mercato mondiale e l'affermazione del proprio sistema, a sua volta cede la licenza di fabbricazione del VHS a un ampio numero di altri costruttori asiatici. Se il primo effetto è quello di perdere una quota di mercato favorendo i concorrenti, ben presto la diffusione di videoregistratori a basso costo consente al VHS di diventare il sistema dominante del mercato, relegando l'ottimo ma costoso Betamax a prodotto di elite. Con l'avvento della diffusione capillare dei sistemi di videoregistrazione, il VHS diventò di uso comune. Ormai le case cinematografiche, anche per dare più lunga vita ai loro prodotti, sfornavano in continuazione film in VHS da vedere quando, quanto e come volevi. È strano a dirsi, ma persino il mercato dell'intrattenimento a luci rosse ebbe un'importanza fondamentale per la diffusione del VHS. Rete, pennette USB, DVD e computer ne hanno sancito di fatto la fine. Ma se andate in cantina, ritroverete questo leggendario oggetto e ora che ne sapete qualcosa di più, potete guardarlo con un nostalgico sorriso. Persino quel VHS con il titolo cambiato vi riporterà ad un tempo passato, ma così presente nei vostri cuori.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire domani. James Dean.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Radio Legends, più iconic che mai.

0: sei su Radio Legends.
1: Meglio essere temuti o rispettati? Io dico, è troppo chiedere entrambe le cose? Tony Stark, Iron Man.

hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Legend Story.
1: Mi manca, ce l'ho. Questo è l'inconfondibile mantra che caratterizzava uno dei più leggendari giochi dei ragazzi dell'era pre-internet, le figurine Panini. La genesi di questo prodotto, che rappresenta un vero e proprio vanto del Made in Italy, è legata indissolubilmente a un episodio calcistico. A Modena, un illuminato imprenditore di nome Giuseppe Panini disse a suo fratello Franco: «Voglio fare le figurine dei calciatori». Franco, forte di questa richiesta, cominciò a battere tutte le tipografie di Modena, tempestandole con la stessa domanda. Da una foto come questa si può ricavare una figurina a colori? La foto ritraeva Bruno Bolchi, mediano dell'Inter detto Maciste, l'unica foto in possesso dei fratelli Panini. L'unica a rispondere fu la tipografia Badolati di Parma, che disse: «Venite sabato prossimo che vi faccio vedere». Badolati produsse dalla foto di Bolchi la prima figurina. A quel punto i fratelli Panini si affannarono a trovare più foto possibili di tutti i calciatori. Nacque così il primo album di una lunghissima serie, quello della stagione calcistica 1961-62. Dall'edizione successiva, quella del 1962-63, oltre alle figurine dei singoli giocatori, l'album presentava anche le foto di gruppo delle varie squadre, quasi tutte scattate allo stadio, e alcune immagini rappresentative delle varie città. Bisogna tenere presente che il calcio non era così capillarmente raccontato dai media e le figurine erano l'unica possibilità di dare un volto agli eroi di tutti i ragazzi italiani. Nell'edizione 1963-64 compaiono anche le squadre di Serie B. Ma la vera rivoluzione avviene nel 1967-68, quando, oltre alle squadre di Serie C, vengono prodotti i primi scudetti laminati in argento e soprattutto autoadesivi. La Panini praticamente non conosce l'insuccesso almeno fino agli inizi degli anni 90, quando, a seguito di una crisi aziendale, cambia proprietà. Alcune piccole curiosità. Francesco Totti è il calciatore che ha fatto più comparse sulle copertine degli album, mentre Paolo Maldini è il calciatore che è stato stampato in più edizioni degli album, ben 24 volte. Internet e la sovraesposizione televisiva del calcio rendono meno efficaci le figurine Panini. L'azienda tenta la carta del web, ma in qualche modo il fascino dei primi tempi viene meno, tanto da farci dire più che «mi manca, ce l'ho, solo mi manca». Mi manca la leggenda delle figurine Panini.
0: Radio Legends. Hello.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

L'assenza attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva il fuoco. François de La Rochefoucauld.

0: forgiven.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.
4: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Probabilmente, se non ci fosse stato Indiana Jones e l'ultima crociata, il film che sancisce l'incontro tra Indiana Harrison Ford e suo padre Sean Connery, ossessionati da un antico mistero, molti non saprebbero che cosa rappresenta la leggenda del Sacro Graal. Qual è la sua storia tra fantasia e realtà? Il Sacro Graal è considerato la coppa da cui Cristo bevve all'ultima cena. Inoltre fu usata da Giuseppe di Arimatea per raccogliere il sangue di Gesù agonizzante sulla croce. Questo episodio fu introdotto nelle leggende arturiane da Robert de Boron nel suo componimento romantico Joseph d'Arimathie. Questo fu probabilmente scritto nell'ultima decade del XII secolo o nei primi anni del XIII. Nelle prime fonti e in altre successive il Graal è qualcosa di molto differente. Il termine Graal viene dal latino gradale, che significa piatto portato a tavola durante le varie tappe o momenti, in latino gradus, del pasto. In Chrétien de Troyes e altri scrittori, tale piatto è inteso come il Graal. Chrétien, per esempio, parla di un Graal, un Grail, o un grande piatto, riferendosi a più di un significato. Secondo alcune tradizioni e leggende, la Sacra Coppa passò di mano in mano all'interno dell'Ordine dei Templari, fino ai nostri tempi. Si pensa ancora, infatti, che questo oggetto, carico di misticismo e mistero, sia nascosto in una delle tante fortezze disseminate nel vecchio continente. Uno dei siti dove si pensa sia custodito il Graal è la chiesa di Rennes-le-Château, resa famosa dal libro e film Il Codice da Vinci di Dan Brown. Per altri autori, questo prezioso oggetto si trova nel castello di Montségur, eretto dai Catari. Per altri ancora, è custodito nelle segrete di Castel del Monte, voluto da Federico II di Svevia. Altri studiosi indicano il castello di Corbenic come possibile nascondiglio del Sacro Graal. Secondo questa teoria, fu portato in quel luogo da Giuseppe di Arimatea o da uno dei suoi discepoli. Se rimaniamo nell'ambito del ciclo delle leggende arturiane, i cultori lo collocano tra le mura della misteriosa Avalon, luogo di residenza delle anime dei defunti e dove si racconta che riposi ancora il corpo di Re Artù. Il Graal, con la sua valenza mistica, è diventato nel corso dei secoli il simbolo di tutto ciò che l'uomo reputa irraggiungibile, ma non solo. Il Graal è simbolo di verità, di sapienza e dell'incessante ricerca di qualcosa che, per quanto ci sforziamo, non sarà mai del tutto definibile. Spesso il calice di Gesù è associato all'idea di avventura, di viaggio e di scoperta, ma anche di continue prove da superare. Il Graal è la leggenda tra le leggende.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Se oggi vado a letto non avendo fatto niente di nuovo rispetto a ieri, allora oggi è stato sprecato. Bill Gates.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore largo. Paul Kogan.

0: Legend Story. Musica circense in sottofondo, rumori di giostre, nell'aria un dolce profumo di ciambelle fritte e arachidi tostate, bimbi che ridono. No, tranquilli, non sta per uscire Pennywise il clown di It. Oggi parliamo proprio della storia di quel luogo leggendario che risponde al nome di Luna Park. Partiamo dal nome, che deriva dal parco divertimenti di Coney Island, New York, che fu inaugurato il 16 maggio 1903 sull'isola di Coney. La storia dei Luna Park non è facile da tratteggiare. Sicuramente tutto parte circa nel 1400 con l'avvento delle fiere, eventi itineranti che andavano di paese in paese che offrivano rimedi non tradizionali alla risoluzione dei problemi quotidiani. Le fiere erano il palcoscenico ideale per imbonitori e ciarlatani che offrivano lusinghe e rimedi miracolosi, divinazioni del futuro e una buona parte di intrattenimento con spettacoli di commedia e di burattini. La fine dell'Ottocento vede la nascita del fenomeno delle fiere industriali, il cui scopo era quello di presentare al pubblico i nuovi ritrovati tecnologici, intrattenendo al contempo i visitatori. Ecco quindi che, accanto alle attrazioni fantastiche degli ambulanti, fanno la loro comparsa giochi meccanici, altalene e giostre. Avviene così che la fiera, che fino a quel momento aveva offerto un divertimento basato esclusivamente sulla fantasia o sulle doti fisiche e intellettuali dell'uomo, lascia gradualmente spazio alle macchine, che si rivelano ben presto più remunerative delle attività ambulanti nelle piazze. Con l'introduzione dei parchi di divertimento cambia anche il ruolo del pubblico, non più spettatore passivo, ma parte attiva dell'attrazione stessa. Ovviamente la forza motrice per le giostre era la forza umana. Altalene e giostre erano azionate da persone e ovviamente il brivido era molto limitato. Bisogna aspettare il 1900 con l'introduzione dell'energia elettrica per cominciare a vedere il Luna Park più simili a quelli che conosciamo. Oltre a poter prolungare l'orario di apertura e fruizione, la luce modifica decisamente la scenografia. Luci, colori e musiche contribuiscono in maniera decisa all'esperienza ludica e ovviamente anche le giostre ne beneficiano. L'attrazione principale sono proprio le montagne russe, con la loro dose di emozione forte e impatto scenografico. Altro importante cambiamento, anche a livello di sicurezza, avviene quando dal legno si passa all'uso del ferro. Ovviamente i paesi anglosassoni sono all'avanguardia in questa industria. Le più importanti novità arrivano dall'Inghilterra e soprattutto dagli Stati Uniti, patria anche dell'uomo che con il suo sogno contribuisce a far diventare i Luna Park i moderni parchi divertimento. Quell'uomo è Walt Disney e la sua Disneyland. Ma questa è un'altra leggenda che racconteremo sempre qui su Radio Legends.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Dare è vivere. Se smetti di voler dare, non c'è più nessun motivo per cui vivere. Audrey Hepburn.
1: Now when I was a little boy,

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Basta un po' di zucchero e la pillola va giù. Tutto brillerà di più. Sicuramente, ascoltando questa frase nella vostra mente, è risuonata una delle canzoni del musical più famoso di tutti i tempi, Mary Poppins. Questo film senza tempo deve la sua gestazione al grande Walt Disney. Disney intuisce il potenziale immaginifico del personaggio e promette a sua figlia Diane, che resta affascinata dal romanzo, di portare sul grande schermo quel mondo tanto assurdo quanto fantastico. Le trattative con la Travers, l'autrice di Mary Poppins, iniziate nel 1938, si concludono però sempre con un rifiuto. L'autrice non voleva che il libro fosse stravolto come accadeva a molte trasposizioni hollywoodiane e trasformato in un prodotto per famiglie frivolo e commerciale. Alla fine, le capacità persuasive di Walt si rivelano proficue e nel 1959 ottiene i diritti. 2 anni dopo, invita la Travers a Los Angeles, negli studi di Burbank, per lavorare al copione con il suo staff, i compositori Robert e Richard Sherman e gli sceneggiatori Bill Walsh e Donda Grady. Chi ha visto il film Saving Mr. Banks, che racconta proprio la creazione di Mary Poppins, sa che le sedute tra la Travers e lo staff Disney furono burrascose. Non vogliamo svelarvi di più. Guardate questo film, è un piccolo gioiello e non merita di essere spoilerato. Rimaniamo sul film Mary Poppins, che alla sua uscita, il 27 agosto 1964, fu un successo senza precedenti. Con Mary Poppins, Disney ha creato un classico senza tempo, capace di ben 13 nomination e 5 premi vinti agli Oscar del 1965, compreso quello di migliore attrice per la straordinaria performance di Julie Andrews, che portò a casa anche il Golden Globe per la sua Mary. Qualche curiosità prima di lasciarvi alla musica di Radio Legends. Il pettirosso che entra in scena quando Mary canta un poco di zucchero a Spoonful of Sugar e inizia a sua volta a fischiettare è un animatrone ed è doppiato dalla stessa Andrews. Infatti fu la stessa attrice a registrare il fischiettio del pettirosso che la accompagna nella canzone. Per permettere all'uccello di spostarsi e annuire durante la scena, tra l'altro, la Andrews ha dovuto indossare un anello collegato ad esso. I bambini erano veramente convinti che Mary fosse magica. Il regista prese questa brillante decisione durante la scena in cui Mary Poppins inizia a tirare fuori dalla sua borsa tantissimi oggetti di grandi dimensioni. Le espressioni sorprese e scioccate sui volti dei piccoli protagonisti, in quella e in molte altre scene, sono dunque totalmente autentiche. Basta così, è ora di volare via. Speriamo che la passeggiata nella storia di Mary Poppins sia stata gradita.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Gli errori come pagliuzze galleggiano sulla superficie. Chi cerca perle deve tuffarsi nel profondo. John Dryden. Wow, bam, bam, bam.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Radio Legends.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Non c'è nulla di meglio di una vecchiaia piena di grazia. Francis Scott Fitzgerald.

0: Legend Story. È possibile non averne mai posseduto uno, o non conoscerne l'esatto funzionamento, o persino considerarlo un pezzo di modernariato superato dalla storia. Ma per le generazioni che ne hanno vissuto l'epopea pluridecennale, il Walkman non può non evocare almeno un ricordo. Che sia uno stanco pomeriggio di metà estate, la pubblicità in bianco e nero sull'ultimo numero di Topolino o l'ennesima replica di Ritorno al Futuro, quella scatoletta magica marchiata Sony ha segnato la storia di milioni di vite, contribuendo alla scrittura di una fetta enorme di cultura pop e alla costruzione di buona parte del nostro immaginario collettivo. Tutto ebbe inizio esattamente all'inizio degli anni Ottanta. Il primo esemplare di Walkman venne lanciato sul mercato il 1 luglio del 1979, superando le più rosee aspettative dei suoi stessi creatori. La casa di produzione giapponese veniva da un brutto flop di 4 anni prima, quello del Betamax, il sistema di videoregistrazione a nastro magnetico destinato a rivoluzionare la fruizione di contenuti audiovisivi, ma soppiantato dal VHS ancora prima di dimostrare le sue indiscutibili potenzialità. E ne aveva di potenzialità. Il Betamax era tecnicamente superiore al suo diretto concorrente, prodotto dalla JVC, in tutto e per tutto, dalla qualità del supporto alla definizione dell'immagine, ma aveva due piccoli problemi che i manager a Tokyo non avevano visto per tempo. Costava troppo e i nastri duravano troppo poco. Nelle prime settimane le vendite procedettero a rilento, ma una strategia promozionale molto aggressiva e una buona campagna stampa fecero il miracolo. Tanto che nei successivi 2 mesi il Walkman sfiorò la quota record di 50.000 esemplari venduti. Col tempo il Walkman è diventato una vera e propria icona pop e grazie alla sua versatilità è arrivato a permeare gran parte della cultura cinematografica degli anni Ottanta. Ai cameo sul grande schermo del lettore portatile sono dedicati diversi siti vecchi quasi quanto internet e tra le sue apparizioni più notevoli troviamo veri e propri cult del calibro di 9 settimane e mezzo, Terminator, Stranger Things, Ghostbusters, Pretty Woman, Footloose e il già citato Ritorno al Futuro, nell'indimenticata scena iniziale, sulle note di The Power of Love. Senza la filosofia del Walkman, forse oggi non esisterebbero gli iPod o qualsiasi altra cosa che dà il potere di scegliere un'emozione musicale e farla diventare la colonna sonora della nostra vita.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Iconico, leggendario, eterno.
4: Eterno.
3: Perfetto per noi di Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Avete mai provato il brivido di surfare su un marciapiede? Se la risposta è sì, allora avete provato almeno una volta nella vita lo skateboard. E il verbo surfare non è stato usato a caso. Già, perché lo skateboard nacque negli anni 50 in California per tenere in allenamento i surfisti quando non potevano cavalcare le onde, ma si affermò in breve tempo tra Stati Uniti e Canada. Da noi arrivò negli anni 70, naufragando dopo appena qualche anno. Oggi però è tornato in voga. Nessuno sa chi introdusse in Europa il primo skateboard. Pare che i primi avvistamenti di rudimentali tavole fossero già avvenuti negli anni 40 tra i bambini del quartiere Montmartre a Parigi. Si trattava di lastre ricavate dalle casse del latte o altro, a cui venivano attaccate ruote da pattini. Sembrerebbe quindi che a dare vita a quello che è diventato uno degli sport più amati in tutto il mondo siano state più persone, sviluppando idee simili nello stesso periodo. I primi produttori comparvero nei primi anni 60. Jax, Kips, Hobby, Bings e Macaw, brand che diedero seguito al Sidewalk Surfing, il surf da marciapiede. Nel 1963 venne organizzata la prima gara ad Hermosa, California. Una delle maggiori curiosità di questo sport è che i primi skater utilizzavano la tavola a piedi nudi. Qualcuno lo fa ancora. Alcune speciali tavole da collezione sono state decorate anche da artisti come Andy Warhol e Keith Haring. Lo skate è insomma diventato un fenomeno di massa e anche l'immagine di chi lo pratica è cambiata nel tempo. Se una volta lo skater era visto come un ribelle, un anticonformista e un punk, oggi sono molte persone diverse a divertirsi in equilibrio sulla tavola. Anche l'uso di diversi generi musicali associati allo sport come l'hip hop, il reggae o l'hard rock dà conto della varietà di gusti e di identità che si trovano oggi nella subcultura dello skate. Anche il mondo del cinema ha contribuito a creare un'immagine più vicina e positiva degli skater, come nei film Thrashin', Grind e Lords of Dogtown, dove i protagonisti, sebbene insofferenti alle regole e alle autorità in generale, hanno uno sguardo positivo sulla vita e si trovano impegnati in una sana competizione sportiva animati da un forte spirito di gruppo. Se ribellione e voglia di stare insieme sono emozioni importanti per voi, riprendete il vostro skateboard e surfate consapevoli della sua storia leggendaria.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
7: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non lo sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Will Smith, la ricerca della felicità.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z. Gimme, gimme, gimme some-

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Sii servo del sapere, se vuoi essere veramente libero. Seneca.

0: Legend Story.
1: Esiste un oggetto che per la generazione nata tra gli anni 70 e 80 ha la stessa importanza del cavallo per un cowboy. Con questo oggetto ci si poteva spostare, viaggiare e soprattutto sentirsi liberi. Quell'oggetto è la leggendaria mountain bike. Ma qual è la sua storia? La nascita della mountain bike risale alla metà degli anni 70 in California. Nella contea di Marin ci sono strade chiamate Fire Road a causa della calura insopportabile. E queste si snodano dalla cresta del monte Tamalpais fino alla cittadina di Fairfax. In una di queste Fire Road, il 21 ottobre del 1976, si tenne la prima gara di mountain bike che prese il nome di Repack Downhill, dove Repack deriva da Repackage, che propriamente significa riconfezionare, tamponare di nuovo. Nel caso della gara indica l'operazione con cui si introduce il lubrificante nei mozzi. C'era infatti a quei tempi la necessità di eseguire molte volte questa operazione, perché le biciclette utilizzate erano molto rudimentali e avevano i freni a contropedale, quelli che funzionano pedalando al contrario. Il miglior tempo di quella prima gara fu di Gary Fisher, che percorse il tracciato in soli 4 minuti e 22 secondi. Se dovessimo dare una data alla nascita di prototipo di mountain bike, questa sarebbe il 1973. In quell'anno, infatti, Joe Breeze costruisce quella che da molti è considerata la prima bicicletta per l'uso fuori strada. In realtà, la prima mountain bike con questo nome nasce più tardi, ossia quando Gary Fisher, Charlie Kelly e Tom Ritchie si associarono nella Mountain Bikes, la prima azienda a produrre biciclette da fuori strada. Nel 1974 Gary Fisher costruì il primo telaio mountain bike e per la prima volta era presente il cambio. La svolta fondamentale si ebbe nel 1981, quando la ditta californiana Specialized cominciò a produrre la mountain bike su scala industriale. I connotati del fenomeno, grazie a questo evento, cambiarono radicalmente e la mountain bike entrò nell'interesse del commercio. Circolavano 15.000 mountain bike nel 1982 nei soli Stati Uniti e nel 1990 venivano prodotte oltre 12 milioni di esemplari l'anno. Ancora oggi, per gli appassionati delle due ruote, la mountain bike rappresenta un modello di leggendaria libertà.
0: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Quando ho il tempo di divertirmi? Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Quando lavoro. Marcel Beach.

0: Ring of fire, the ring of fire.
1: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Quante volte nella nostra vita, mentre cercavamo di raggiungere un obiettivo e puntualmente non ci siamo riusciti per un soffio, ci siamo sentiti come Willy il coyote che non riusciva a prendere quel maledetto bip bip? Tante, vero? E allora rilassatevi e godetevi la storia leggendaria dei Looney Tunes. 90 anni fa, il 19 aprile 1930, i primi spettatori guardarono in un cinema Skinning in the Bathtub, il primo cortometraggio animato di quella che sarebbe diventata la serie dei Looney Tunes, i celebri cartoni animati della Warner Bros. Con protagonisti una serie di personaggi che sarebbero diventati molto popolari nei decenni successivi. Si è parlato dei Looney Tunes come di un'alternativa iconoclastica ai cartoni della Disney, perché mentre Disney provava a elevare l'animazione, alla Warner Bros. Si pensava soprattutto a come far ridere. Subito i Looney Tunes riscuotono un grande successo, tanto da portare alla creazione di un'altra serie, le Merry Melodies. Inizialmente nate per promuovere le colonne sonore dei film Warner, le Merry Melodies saranno le prime a passare al colore. Nel 1933 avviene un fatto che cambia non solo la storia dei Looney Tunes, ma anche quella dell'animazione to core. I fondatori della Warner Bros., Hugh Garman e Rudolph Ising, passano alla Metro-Goldwyn-Mayer. Quello che poteva sembrare un problema insormontabile si trasforma invece nell'alba di una nuova era. Tra il 33 e il 35, grazie soprattutto al regista Isadore Freleng, vengono creati alcuni personaggi storici come Porky Pig, Silvestro e Speedy Gonzales. Il 1935 sarà l'anno decisivo nella storia dei Looney Tunes. L'arrivo di Tex Avery, Chuck Jones e Bob Clampett produrrà molti dei personaggi e delle storie più importanti: Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti, Beep Beep, Willy il Coyote, Pepe la Puzzola, Elmer Fudd e Yosemite Sam. Sono solo le loro creazioni più celebri. Nel 1944 un altro cambiamento significativo. I Looney Tunes scoprono il colore. Negli anni 50, anche grazie alla diffusione di loro vecchi episodi in TV, la serie raggiunge il punto massimo di popolarità, mentre i nuovi lavori conquistano ben due Oscar, eguagliando così il risultato ottenuto nel decennio precedente. Nel 1969 la produzione di cartoni dei Looney Tunes si interrompe, ma all'inizio degli anni 90 l'interesse per questi personaggi torna a salire esponenzialmente. Nel 1996 l'abbinamento dei Looney Tunes con il campione di basket Michael Jordan nel film Space Jam e poi con LeBron James sono accolti da un grande successo di pubblico. State ancora rincorrendo Beep Beep? Va bene, è uguale. Adesso conoscete sicuramente qualcosa di più di questi leggendari cartoni.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: I libri hanno gli stessi nemici che l'uomo: il fuoco, l'umido, le bestie, il tempo e il loro stesso contenuto. Paul Valéry.

0: cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
1: Five, three, 2011.

0: Radio Legends.
1: Le donne sono capaci di fingere l'orgasmo, ma gli uomini sono capaci di fingere un'intera storia d'amore. Sharon Stone.

0: Legend Story. Quale leggendario oggetto trovavi in quasi tutte le macchine degli anni 80? No, non si tratta di sterzi, cambi o tendine. Si parla di qualcosa dal profumo inconfondibile, Arbre Magique. Ma qual è la sua storia? Nasce nel 1952 in America, a Watertown, nello stato di New York, con il nome di Little Trees. In poco tempo diventa un fenomeno mondiale, che viene prodotto su licenza con vari nomi. In Inghilterra e in Irlanda è Magic Tree, in Germania si usa invece Wonderbaum. Per i paesi latini, cioè Francia, Italia, Spagna e Portogallo, fa fede il marchio francese, cioè appunto Arbre Magique. L'idea venne a Julius Samann, un chimico di origine tedesca che si era trasferito in Canada prima dello scoppio della guerra mondiale. Si racconta avesse avuto l'idea dalle continue lamentele del lattaio che svolgeva il suo lavoro con il suo furgoncino impregnato spesso dell'odore di latte rancido. Samann raccolse la sua protesta e si ingegnò, grazie alle sue competenze in chimica, per produrre l'odore piacevole del pino racchiuso in un piccolo oggetto. Nel 1954 brevettò la sua invenzione, un foglio collegato a un filo in grado di far diventare profumato come un bosco il piccolo abitacolo di un'autovettura. Fu un successo senza precedenti in tutto il mondo. Qualche piccola curiosità: i taxi di New York appendevano l'alberello come servizio aggiuntivo, in quanto nelle auto di servizio a quei tempi si poteva bere, mangiare e soprattutto fumare, e gli odori si sovrapponevano cliente dopo cliente. Grazie all'invenzione di Samann, tutti potevano godere di una fragranza piacevole. La prima forma scelta non fu quella dell'iconico pino, bensì quella di una Procace Pin-Up. Il caratteristico design ha sempre accompagnato il mondo dei motori. Il marchio Little Trees, infatti, è stato sponsor delle gare automobilistiche della Porsche, della NASCAR e perfino della Formula 3, oltre ad essere citato in canzoni e film come un vero e proprio oggetto di culto. Arbre Magique ha ormai più di 70 anni, ma il profumo della sua leggenda non ne vuole sapere di sparire.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
5: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

più iconic che mai. È Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, dove la musica non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.
0: Legend Story.
6: Immaginate di essere in viaggio su una macchina che sfreccia nel deserto roccioso del Nevada. È notte e tutto intorno a voi è buio. Il paesaggio è monotono e uniforme. In lontananza si intravede una strada piena di luci che preannuncia l'ingresso al paese dei balocchi per adulti più famoso del mondo. Quella strada è la Strip, quella città è Las Vegas. Ma qual è la sua storia? Nei primi anni del Novecento, Las Vegas era una cittadina che svolgeva il ruolo di importante stazione di sosta per le carovane di pionieri che si spostavano da est a ovest verso la California. E in più la città vedeva una presenza massiccia di miniere e fabbriche. Insomma, un luogo desolato, niente di più lontano dalla moderna Gomorra dei giorni nostri. È con la costruzione della diga Hoover nel 1936 che la città si trasforma e grazie alla legalizzazione del gioco d'azzardo si cominciano a vedere i primi casi noi in Nevada. Ma il cambiamento deve ancora arrivare. È un gangster di nome Bugsy che, incaricato della mafia di gestire il racket del gioco d'azzardo, ebbe l'idea di costruire un hotel casinò a Las Vegas, il Flamingo Hotel. Il successo fu enorme e da lì in poi sorsero sempre più hotel e casinò, ognuno più eccentrico dell'altro. Negli anni 50 Las Vegas diventò il luogo per eccellenza dei grandi show. È qui che Frank Sinatra con il suo Rat Pack e le sue conoscenze con la mafia italo-americana stabilì il suo quartier generale, facendo da apripista a tutte le stelle dello star system americano che da Elvis a Cher, da Tom Jones a Elton John, decisero di esibirsi nella Sin City, la città del peccato. Il rapporto tra Las Vegas e Sinatra fu talmente forte che il 14 maggio del 1998, quando un infarto stroncò il cantante, tutte le luci di Las Vegas si spensero in suo onore. Las Vegas fu importante anche in tema di segregazione razziale. Tra gli anni 50 e 60, l'accesso ai casinò cominciò a permettere l'ingresso alle persone di colore, anche grazie alla presenza di Sammy Davis Jr. negli spettacoli di Sinatra, che contribuì ad abbattere gli steccati. A Las Vegas si può trovare di tutto, dai locali di spogliarello alle famose chiese per potersi sposare in un'ora. La fama di Las Vegas come luogo di perdizione diventa internazionale anche perché la città è stata spesso scelta come location di tantissimi film, da Agente 007 Una cascata di diamanti a Una notte da leoni. Insomma, Las Vegas è ancora oggi un paese dei balocchi, dove forse non si diventa asini, ma dove si rischia di diventare o immensamente ricchi o immensamente poveri, di essere sposati da un imitatore di Elvis o vedere gli spettacoli più belli del mondo. Tutto può succedere a Las Vegas, ma state tranquilli, come dicono gli americani, quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non esiste un essere umano da cui non possiamo imparare qualcosa se siamo abbastanza interessati da scavare in profondità. Eleanor Roosevelt.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

Radio Legends. Morire? Non ho paura di morire. Tutte le persone muoiono, ma non tutti vivono veramente. William Wallace, Braveheart.

0: Legend Story.
1: In una famosissima sigla degli anni 80 si diceva che esiste solo una leggenda capace di garantire giustizia sicura. Il suo nome è Zorro, che in spagnolo significa volpe, in quanto descritto come un giovane uomo molto astuto, furbo, attento osservatore e capace di districarsi nelle situazioni più difficili. Le origini di Zorro sono dovute allo scrittore statunitense Johnson McCallie, che presentò questa figura in un breve racconto del 1919 intitolato La maledizione del capistrano. Fu il primo uomo con la maschera a essere stato ideato nei libri di avventura. Qualcuno pensa che Zorro sia esistito veramente e una figura che si afferma possa rispecchiarlo si chiama Joaquin Murrieta. Si tratta di un uomo vissuto nel 1830, sempre in California. Joaquin era una persona tranquilla fino al momento in cui lui e il fratello vennero accusati di furto di un animale. I bruti riservarono al fratello di Joaquin l'impiccagione e a lui le frustate. Quando si rimise in forze, giurò a se stesso di vendicarsi di coloro che abusavano del proprio potere e si mise a fare il giustiziere per vendicare i più deboli, un po' come il personaggio di Robin Hood. Zorro ha avuto tante incarnazioni cinematografiche, tra cui una delle più riuscite è quella interpretata da Antonio Banderas, ma la trasposizione televisiva che è rimasta maggiormente nell'immaginario collettivo è la serie televisiva prodotta dalla Walt Disney Productions con protagonista Guy Williams. 78 episodi divisi in due stagioni, più altri 4 episodi speciali di un'ora che hanno fatto parte della serie Walt Disney Presents tra il 30 ottobre del 1960 e il 2 aprile del 1961. Con le repliche praticamente infinite di questo grande successo, tutti abbiamo sognato di lasciare la nostra firma per combattere le ingiustizie e sentirci per un momento Zorro.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Sapete chi era il killer dello zodiaco e perché gli era stata attribuita tale denominazione? Il cosiddetto killer dello zodiaco è un assassino seriale, secondo le classificazioni della criminologia, al quale sono ascritte con certezza 5 vittime alla fine degli anni 60 nella California settentrionale. La denominazione dello zodiaco non gli è stata data ex post, ma è stata formulata dallo stesso killer nel corso dello scambio epistolare con la stampa nei primi anni 70, contenente anche crittogrammi e messaggi cifrati, alcuni dei quali non sono stati tuttora decodificati in maniera definitiva. Le prime vittime accertate furono David Faraday e Betty Lou Jensen, rispettivamente di 17 e di 16 anni, colpiti con un'arma da fuoco alle 22.56 del 20 dicembre 1968. Fu poi la volta di Michael Renaud Majot e di Darlene, di 19 e di 22 anni, colpiti anch'essi da arma da fuoco nella notte del 4 luglio 1969. All'inizio dell'autunno dello stesso anno, precisamente il 27 settembre, furono accoltellati Brian Kelvey Hartnell e Cecilia Ann Shepard, di 22 e di 20 anni, sul lago di Berryessa, nella contea di Napa, ora tristemente nota come Zodiac Island. La ragazza morì dopo 2 giorni di agonia, mentre il ragazzo sopravvisse a ben 6 pugnalate alla schiena, raccontando in seguito che il killer si era presentato vestito da boia, facendosi credere un detenuto sfuggito da una prigione vicina e che sulla sua maschera vi era inciso il suo simbolo in rosso, un cerchio con al centro una croce. Infine, l'ultima vittima accertata fu Paul Lee Stein, 29 anni, ucciso a San Francisco con un'arma da fuoco. Ma Zodiac non sarebbe entrato nella leggenda della criminologia se non si fosse palesato al grande pubblico, scrivendo lettere cifrate ai giornali dell'epoca. Era giovane e bella, ma ora è malconcia e morta. Non è stata la prima, e di certo non sarà l'ultima. Si tratta di una frase scritta nella prima di una numerosa serie di lettere che il killer avrebbe inviato alla polizia e alla stampa, su ognuna delle quali si firmò come Zodiac, accanto al marchio già citato, un cerchio con al centro una croce, che sarebbe diventato l'emblema del terrore da lui seminato. Nell'estate del 1969 Zodiac cominciò a scrivere con grande frequenza, interloquendo in maniera assidua con i 2 giornali locali e raccontando i dettagli dei propri omicidi. Nelle lettere l'assassino rivendicava i crimini commessi, fornendo inoltre ad ogni diverso quotidiano una parte di un crittogramma che si pensava potesse indicare la sua identità. Tale crittogramma fu poi decifrato da una coppia di coniugi. L'ultima lettera considerata scritta con certezza da Zodiac, e non da mitomani, è stata quella del 29 gennaio 1974, quando il criminale, dopo aver espresso compiacimento per il film L'Esorcista, definita la migliore commedia satirica di tutti i tempi, fece perdere le sue tracce. Il colpevole non è stato mai accertato del tutto, ma Zodiac è la prova che si può entrare nella leggenda, anche dalla porta sbagliata.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
2: Il senso delle nostre imperfezioni ci aiuta ad avere paura. Cercare di risolverle ci aiuta ad avere coraggio. Vittorio Gassman.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
8: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legend Story. Nella mitologia greca, la dea della vittoria si chiama non a caso come la protagonista della nostra storia, Nike. La Nike nasce il 25 gennaio del 1967. Nel momento in cui lo studente di economia Phil Knight e l'allenatore della Oregon University Bill Bowerman costituiscono un marchio che importi dal Giappone scarpe sportive. Sembra una mossa scontata, ma in quel periodo storico nessuno ancora aveva guardato al mercato asiatico e soprattutto il business delle scarpe in America era dominato dai grandi colossi come Adidas, Puma e compagnie simili. Enormi multinazionali delle calzature sportive a cui si contrappone una piccola società costata $500 a testa tra Knight e Bowerman. Con una prima società, la Blue Ribbon, i due soci cominciano come importatori di scarpe prodotte dalla società nipponica Tigers e poi nel 1971 decidono di produrre la loro linea personale di scarpe sportive tramite la nuova società battezzata Nike. Nello stesso anno, peraltro, la Nike si dota del suo logo simbolo, vale a dire lo swoosh. Esso viene creato da una studentessa della Portland State University, Caroline Davidson, che segue il corso di grafica e che realizza il logo su richiesta esplicita di Knight. La Davidson accetta di lavorare al progetto a un prezzo di $2 l'ora, quindi presenta l'idea vincente. Lo swoosh, il cui valore è attualmente inestimabile, viene pagato alla studentessa solo $35, ma 11 anni più tardi la Davidson riceverà da Knight numerose azioni dell'azienda e un anello d'oro in segno di gratitudine. Il successo è crescente. Nike, a metà degli anni 70, comincia a rosicchiare grosse quote di mercato grazie soprattutto all'impiego di star dello sport come testimonial come John McEnroe nel 1978 e soprattutto Michael Jordan. L'accordo con il più grande giocatore di tutti i tempi è un altro colpo di genio dei proprietari della Nike. Gli propongono una scarpa personalizzata e un accordo di $500,000 l'anno per 5 anni, più una percentuale sulle vendite delle scarpe e opzioni sulle azioni. Da quel momento per la Nike esisteva solo un possibile risultato: vittoria.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

raccontare. Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Oggi fare una foto e vedere immediatamente il risultato è una cosa normale. Ma c'è stato un tempo in cui bisognava aspettare per far sviluppare il rullino e vedere il risultato della propria opera. Tra questi due momenti c'è un oggetto che anticipava il futuro e soddisfava chi voleva immediatamente veder catturare un attimo. Quell'oggetto si chiama Polaroid e la sua storia inizia nel 1937, quando Edwin Herbert Land, fisico e scienziato molto intraprendente, fonda la Polaroid Corporation, un'azienda che di lì a poco avrebbe completamente rivoluzionato non solo la storia della fotografia, ma anche quella del costume. La vera e propria svolta però arrivò nel 1947, quando Land si trovava in vacanza con la figlia di 3 anni, Jennifer. Come tutti i papà a spasso con i propri figli, Land decise di scattare una foto alla piccola, la quale, con l'ingenuità che caratterizza solo i bambini, chiese al padre perché non potesse vedere subito la foto scattata. Un capriccio, una richiesta infantile, che fece scattare nella mente dello scienziato l'idea di una fotocamera istantanea. Una macchina che in sostanza permettesse di vedere subito le foto scattate. Il risultato, dopo un anno di ricerche, fu la Polaroid 95, la prima macchina fotografica istantanea della storia, capace di produrre col solo scatto le fotografie al suo interno. Era il 1948, la stampa istantanea della foto era possibile grazie a un particolare involucro contenente la soluzione chimica che al momento dello scatto si rompeva, permettendo alla stessa di applicarsi alla pellicola, che in quel preciso istante passava attraverso i cilindri. Negli anni 50, più di 1 milione di persone scatta con la Polaroid. Possiamo definirla l'Instagram dell'epoca. L'unica differenza è che mancano filtri e colori. È soltanto nel 1963 che appare finalmente sulla scena la prima pellicola autosviluppante a colori, la Polacolor. 2 anni dopo, nel 1965, viene lanciata la Polaroid Swinger, venduta a soli $19.95 e indirizzata ad un target di giovani. Questo modello fa sì che la Polaroid si trasformi nell'azienda iconica che oggi conosciamo. Un marchio noto in tutto il mondo, apprezzato anche da artisti famosi del calibro di Andy Warhol. Poi lo sappiamo tutti, l'arrivo dell'era digitale, quello degli smartphone e delle piattaforme social hanno segnato la fine della fotocamera istantanea. La Polaroid però rinasce nel 2010. Un gruppo di tecnici e ingegneri accomunati dalla passione per la Polaroid acquista una fabbrica appartenuta all'azienda e rilancia la produzione della pellicola. Nell'era dell'istantanea digitale, la Polaroid può sembrare senza dubbio superata, ma resta una vera pietra miliare nella storia della fotografia. Oltre 5 milioni di pezzi venduti all'anno testimoniano la perfezione del giocattolo che Land costruì per accontentare la sua bambina.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Ottimista. Un uomo che, senza una lira in tasca, ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata. Ugo Tognazzi.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso, sognare. Arthur Schopenhauer.

Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.